sei Maria Dolores, quando sei che mal d'amore, quando sei che mal la sovera, quando sei che mal lo fuori, quando sei Maria Dolores, quando sei che mal d'amore, quando sei che mal